0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Cante por Petenera, el trastea con la guitarra de Gabriel Cabrera.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: La Soleá de Alcalá, que hace Antonio Guadiana con la guitarra de Manolo Carvajal. Festival de Cante Flamenco de Ojíjares 2012.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Nos vamos al año 98, 18 de julio de 1998, en la quinta reunión de Cante de Cádiz. Vamos a escuchar a Chocolate por Soleá.